anapɛ wo sere wo sɛ wɔde awɛwo ato so a anapɛ sere anapɛ sere anapɛ sere sɛ wɔde wɔhaw ato so a berɛ wode kyeɛ nwumi awɛwo fra kɔ awɛwo fra kɔ wɔkare fra kɔ bɔnyiniyɛ fra kɔ yɛaweɛ de kɔ